fazzoletto d'erba accanto al grande fiume, che non si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio e per gli innamorati non restò che l'avventura di un disperato viaggio.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

Longo Fanfani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo.

perso fra le stelle, quanti amori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. Qualcuno dice che son folle, altri solo fortunato, perché chi sogna delusioni non ne ha. Forse sei stata tu la prima, la sola ipotesi di vita, forse continuo a dire forse, per non dire che è finita, e le tue regole del gioco io le rispetto a malincuore.

giorno un po' svogliato, che non sai perché sei nato, stai cercando chi, fra le macchine e le vie stai cercandoti. E questo giorno fatto apposta, per pagare i sogni e basta, l'armonica.

E adesso il cielo è più vicino, lo puoi toccare con la mano, non nasconderti. Io sui marciapiedi sto cercandoti. E questo giorno senza amici si può essere felici anche se non hai niente da regalare, niente da vendere.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte, sempre.
3: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: oltre 30 anni di esperienza immobiliare salsese, la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Sheriff, Net mette ste chi bei mi con una volta che fa cinque il fornere al parola?
7: Me no, ma de cinque è da che il pan?
8: Ma no, de cinque è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi.
0: Spettacolare.
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita.
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: E adesso tocca proprio a me in dialetto. Ciao a tutti, buongiorno, c'è nuvoloso, non c'è il vento, che ci siamo lasciati alle spalle il ventaccio, abbiamo la musica per grandi cultori, coloro che di musica diciamo sanno cosa sono le sette note, magari 7 e 7, 14 e 7, 21, se si calcola anche le mezze note, i diesi e il bemolli, perciò in molti sapete di cosa parlo, altri diranno ma che cazzate dice quello lì. Comunque abbiamo il grande appuntamento con la lirica, un appuntamento cui io tengo tantissimo, è stato ideato e voluto tanti decenni fa dall'amico Luigi della lavanderia La Rinnova, è un appuntamento insomma che cui sono tanto tanto affezionato, perché so benissimo che tutti coloro che amano questo genere di musica, perlomeno in questo momento, dalle 9 alle 10, seguono il programma. Perciò è anche l'unico programma al mondo, sempre da Guinness, dei primati, che si può richiedere una bella romanza, un bravo cantante, fate quello che volete. Ed nel limite del possibile cercherò di accontentare, come ho fatto tu per tutti fino ad ora, tutti voi che fate queste richieste. Bene, io ho cappellato abbastanza, cioè ho fatto il cappello iniziale, vado col primo notiziario e qui le notizie, come ben sapete, non sono belle nel modo più assoluto. Comunque ne parleremo fra poco. Auguro a tutti voi il buon mercoledì, la buona giornata e vi auguro tanta tanta salute. Pensate che l'intelligenza dei due rompiballe, che fra l'altro non sono persone, ma non voglio dire nient'altro, pensate che nella lirica non si intrufolano, li sentite durante tutta la settimana nei giochi, tic, tic, tic. Nella lirica no, non c'è neanche per sbaglio una telefonata. Riauguro a tutti voi il buon mercoledì e auguro a tutti voi una buona giornata, un buon ascolto.
6: Notizie flash.
7: Notizie flash.
6: Notizie flash.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. È una delle cose, svegliarsi ogni mattina con la bella musica canatina. Ed abbiamo dai, un piccolo sforzo per Agata. È l'ultima di tre sorelline, dolce, meravigliosa, 10 mesi circa, giocherellona, bella, taglia media. Chi vuole adottarla, 347-03-61-628. Abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori, come ben sapete. Composizioni, piante, fiori, fiori recisi, pagamento di bollette di qualsiasi genere, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per poter ascoltare la radio in tutto il mondo in qualsiasi momento. Ma del resto anche per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, la grande collaborazione della Calicanthus è evidente ed abbiamo il suo bellissimo pensierino del giorno. Se, ricordiamolo, quando ero un bambinetto, avevo paura del buio. Ora, guardando la bolletta, ho paura della luce.

Abbiamo Tajani, impegno a Hormuz solo dopo la pace. Tajani, ministro degli esteri, è uno dei pochi che stimo a Roma, ripeto, sono sul palmo di una mano, dice: noi andremo lì solo quando ci sarà la pace. Si scannino, facciano quello che vogliono, noi con i dragamine, con quello che è pace, ma del resto l'argomento europeo, noi non vogliamo guerre, noi non vogliamo genocidi come Putin prima, ma non solo, poi logicamente Netanyahu e Trump, non vogliamo genocidi di qualsiasi genere. Questo è una cosa rassicurante per un grande, grande ministro, grande ministro degli esteri. Ed abbiamo invece una qualcosa di io ormai qui mi sforzo di capire, ma non capisco. Famiglia Del Bosco, i legali della difesa hanno lasciato la difesa. Abbiamo rinunciato, non c'era una visione comune, a dirlo, i due legali della famiglia Del Bosco, la Travaglione, ricordiamolo, qui è stato sospesa dal Tribunale dei Minori, la scelta dei legali di Chieti rappresenta un passaggio significativo nell'ambito della vicenda, prima di loro anche l'avvocato precedente aveva rinunciato. Insomma, stando a quello che ho capito, non sono persone, e lo vedete, perciò puntano il dito contro ai giudici, come sempre, i politicizzati, gli idioti, idioti politicizzati, perché io i politicizzati, lo ripeto, li giudico solo idioti, ed logicamente dalla colpa, ma vedo che ormai capire quelle due persone è un po' emblematico, specialmente lei. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con quello che è, quello che è di bello, di sano. Ricordiamolo, abbiamo la uno bianco, carabinieri in casa dell'uomo suicida. Perciò si guarderà a fondo anche questa vicenda, ed abbiamo una notizia che fa tremare almeno il sottoscritto. Voi lo so che avete i nervi saldi, io non molto. L'Iran avverte il signor Trump, l'avverte: se tu ancora fai la guerra, butti bombe in Iran, noi arricchiremo l'uranio al 90%. Molti di voi non sanno di cosa parlo. Vuol dire avere la bomba atomica. Una bomba tu, una bomba io, e il mondo se ne va a catafascio, perché, ripeto, calcolate che non meno di 2500 bombe atomiche ce li ha l'America, la Russia, la Cina, non ha dato, il mondo se ne va a fa, proprio è il modo di dirlo. Ma abbiamo, grazie ai voti, perché fortunatamente nei paesi occidentali si va a votare, non ce lo mettono da sole, ed ripeto, ben gli sta, ora si sono tirati indietro la metà di quelli che l'hanno votato, ma Trump che va a cercare il riscatto a Pechino su un vertice
che ha prospettive molto molto modeste, anche perché, chi non lo sapesse, voi non siete molto introdotti in politica estera, Pechino è completamente insieme alla Russia, con l'Iran, non certo con l'America. Faranno tante belle foto, ma non si concluderà nulla. Ma non è finita anche a Israele. A Israele ora si cerca di riintrodurre la pena di morte bipartisan per i fatti del 7 ottobre. E qui il sottoscritto è pienamente d'accordo che quei criminali vanno giustiziati, tutti fino all'ultimo, se riconosciuti quello, l'ignobiltà che hanno fatto. Vedremo. Comunque, da ieri è introdotta questa legge ed abbiamo Sempio, non passò per caso nella villa, anche nel caso, si parla dell'Iran, della Ucraina, e poi si cade subito su Sempio. Tutto fa presumere che non sia passato dalla villa di Chiara Poggi occasionalmente, ma che era tutto un modo, un escamotage per poterla agganciare. Insomma, non si dice nulla finché non si hanno le prove certe. Perciò né colpevolisti né innocentisti, in questo caso saranno i giudici, e non sarà un compito facile neanche per i giudici. Certo è che di prove ne hanno in mano tantissime. Ed abbiamo l'IREN, noi che abbiamo l'IREN per la raccolta differenziata, ricavi e utili sono in calo. Però la IREN che io mi alzo tanto di cappello, ha mantenuto tutti gli impegni e gli obiettivi. Questo si tratta, anche se si guadagna meno, gli utili sono minori, si cerca di raggiungere gli obiettivi. Ed abbiamo ancora i risvolti delle famose suore uccise. Il riesame dice che gli indizi sono decisivi e lui, Burundi, non ha alibi. Insomma, vedremo il fatto di questo Tsumani che resta in cella, testimonia il rischio per i suoi agganci, un personaggio, insomma, che sembra, il condizionale sembra del rigore, abbia ucciso tre suore. Ora si tratta di fare i conti anche con la giustizia. Ieri, giornata degli infermieri, c'è stato un bilancio a Parma, infermieri e infermiere, sono 2.908 angeli della cura, di quali 77% sono donne. Intanto riprendono i sorvoli dei droni nella ricerca della in Romania, di Sogna, in Slovenia. Insomma, sembra sparita nel nulla. Nessuno ha in mente nessuna novità. Certo è che è un fatto complicatissimo. Ora saranno i droni, saranno scappare o andar via da casa con quattro cani, due bambini, lei stessa, con 5.000 euro
prelevati, insomma, è una cosa un po' anomala. Ed abbiamo a Felino un uomo già con problemi psichici, si è barricato in casa e ha minacciato di fare esplodere la casa. Ieri è stato calmato, fermato. Ecco perché io dico, certe case di cura, non voglio menzionare il nome, servono ancora e come. Ed abbiamo a Salso Maggiore il vento dei giorni dell'altro ieri ha portato qualche danno. Ricordiamo la città, lo ripeto e l'ho già detto in parecchie occasioni, piena di foglie, e stanno lavorando per ripulire. Danni anche in una frazione di Tabiano, dove, ripeto, per la caduta di un ramo, rosso ramo, ha colpito un albero. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Abbiamo un lutto a Salso, addio a Delendati. Chi non conosceva Delendati, storico dirigente della Concari, molto attivo nel volontariato ancora. Ancora un lutto cittadino per il caro amico Franco. Ed adesso passiamo ai nati oggi. Intanto è San Giovanni da Silenziario, mamma mia, Santa Madonna di Fatima, ecco perché Don Renato è andato in pellegrinaggio insieme a molti fedeli a Fatima, e Santa Maddalena Alberici. I nati oggi posseggono un notevole dinamismo, un fascino innato che usano al meglio con amici, parenti, anche nella società. Essi raggiungono nella maniera più semplice e naturale il riconoscimento del successo che altri ottengono solo con grandi fatiche. Con facilità fanno incontrare nuove amicizie, amano il dinamismo e amano viaggiare. Raramente sono capaci di gestire interessi fiscali. Presso di loro non esistono formule bancarie. Sì, ricordiamo, attraggono molto dalle faccende pratiche e spirituali. Spesso vengono criticati per il loro comportamento troppo semplice e troppo spontaneo. Tratto distintivo del loro carattere, possono immediatamente però cambiare e a diventare veramente grandi, grandi colossi nella cultura e nella mentalità di istruire gli altri. I pregi, naturale e molto scherzoso, i difetti, superficiale e molto molto depresso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì con nubi in momentaneo aumento, poco il rischio di piogge, piuttosto basso, zero termico a 2500 metri con temperature minime più 9, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: I giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
0: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 05.

0: 24 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene,
2: ed abbiamo la lirica alla grande, la lirica alla pace, e come sempre diamo inizio ai festeggiamenti e alle vostre richieste con Paolo Baroni di Parma. Un ciao ad Anna Erika e a la meravigliosa Daniela, veramente grazie a tutti. Ricordiamolo che abbiamo una romanza fra le più famose con E luce alle stelle. E luce alle stelle dalla Tosca di Puccini con Franco Corelli, tenore.

bella, bravissimo. È una, non ne faccio mistero, è il mio tenore preferito, lo ho detto da sempre. Ed andiamo con Zelia di Parma, che è più affine all'operetta. Ciao Zelia, a te, a Beatrice, ad Enrica, un saluto a tutti, a tutta Parma. Fermate tutti gli aerei dell'aeroporto di Parma, perché la Zelia vuole ascoltare Scabroso le donne studiare, son dell'uomo la disperazione. È una romanza che mette un po' di buon umore. Grazie Zelia.

E veniamo alla sua Paola immancabile, a cui mando un salutone, alla nostra suor Paola, immancabile nel nostro programma di lirica con la Vergine degli Angeli. Ricordiamolo, questo motivo. Di lirica, la Vergine degli Angeli, bellissima, dalla Forza del Destino di Verdi, viene dedicata a tutti, ma in particolar modo ai fidentini.

E concludiamo la prima parte del programma di lirica con le vostre stupende richieste con Giordano Andrea Chenier. È un dì all'azzurro spazio dal primo atto dell'opera con l'amico, grande amico Fausto Zattori. Intanto mando un saluto anche a Eliana.

0: ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
2: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
4: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
5: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: ritorniamo alla seconda parte della lirica del secondo appuntamento di questa mattina con la lirica, con un'altra romanza degna di nota. Siamo al finale dell'opera, La Bohème, bellissima. La Bohème con lei, Renata Tebaldi e Franco Corelli. Sono andati, fingevo di dormire. Per l'amico Enrico Rossini di Baganzola, con un saluto e un ringraziamento.

Tebaldi insieme e Franco Corelli, lascio a voi, veri amanti, intenditori della lirica, capire il grande impatto che ha sulla ascolto lirico questa coppia eccezionale. Ed abbiamo invece Daniele Furlotti di Fontevivo, a cui mando un saluto, con il Mozart, Wolfgang Amadeo Mozart, il Don Giovanni, questo dal primo atto, là ci daremmo la mano, per Daniele.

veramente eccezionali, eccezionali a dir poco. Ed abbiamo Antonella che è di Medesano e richiede con la grande super orchestra di Andrea Rieu il famoso Volare di Domenico Modugno.

Ed abbiamo l'ultima romanza che poi è un coro dal Nabucco, il famoso Va pensiero dal Nabucco di Verdi, per meraviglioso, meraviglioso, diciamolo, Roberto Boerio di Ivrea, glielo concediamo. Per Robertino, ciao Roby, grazie del tuo silenzio questa mattina, salvo l'eccezione della richiesta, con il Nabucco di Verdi, questo va pensiero.

Termina qui il programma di Lirica, l'appuntamento per gli appassionati di questo genere di musica culturata, molto culturata, sarà per mercoledì prossimo. Grazie a tutti voi per la bella bella compagnia con le vostre stupende richieste. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 saremo di nuovo insieme, naturalmente con tutt'altro genere di musica.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521.

0: comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo.
1: Ariete.
0: I nati alla fine del segno, tra il 18 e il 20 aprile, non dovrebbero perdersi le influenze di questi giorni se hanno bisogno di una spinta energica ben calibrata, di un discreto entusiasmo, di facilità di parole nei contatti e di una certa spiritosità. Toro. Ad un buon mattino può far seguito un pomeriggio piuttosto agitato per i nati nella prima decade. Gemelli. Con valori all'inizio di Gemelli, Vergine, Pesci, evitate trasferimenti lunghi, faticosi e in condizioni precarie. Cancro. Può essere anche un giorno delizioso per l'amore, per incontrare persone amiche, per svagarsi senza correre il rischio di annoiarsi. Leone. Agite con un pizzico di raziocinio, evitate di fare continue rimostranze, di lagnarvi di tutto e di tutti. Non dite troppe parole, potreste dirne una di troppo. Vergine. Chi possiede valori alla fine del Cancro e del Capricorno dovrebbe controllare meglio le reazioni immediate, anche se poi vi pentite di certi scatti e fate ammenda, la brutta impressione suscitata resta. Bilancia. Chi possiede valori all'inizio di Toro, eviti i luoghi affollati, le situazioni che richiedono pazienza. Scorpione. Se proprio non riuscite ad essere allegri e disponibili, evitate almeno i mugugni e il muso lungo. Sagittario. Cercate di stringere bene i rapporti che pensate possano tornarvi utili anche più avanti. Lo so, sembrano consigli meschini, ma un pizzico di senso dell'opportunità non guasta se ben dosato. Capricorno. È un buon momento per essere

soddisfatti di se stessi e questo può portarvi a prendere decisioni molto ambiziose e impegnative. Acquario, se la mattinata può anche scivolare via tra una piccola faccenda e l'altra, il pomeriggio è una brutta gatta da pelare. Pesci, non isolatevi, avete tutto da guadagnare muovendovi, facendovi apprezzare dal maggior numero di persone possibili, meglio se si tratta di persone che contano.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica
6: chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. È una delle cose, svegliarsi ogni mattina con la bella musica canatina. Ed abbiamo dai, un piccolo sforzo per Agata. È l'ultima di tre sorelline, dolce, meravigliosa, 10 mesi circa, giocherellona, bella taglia media. Chi vuole adottarla, 347-03-61-628. Abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori, come ben sapete. Composizioni, piante, fiori, fiori recisi, pagamento di bollette di qualsiasi genere, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per poter ascoltare la radio in tutto il mondo in qualsiasi momento, ma del resto anche per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, la grande collaborazione della Calicanthus è evidente ed abbiamo il suo bellissimo pensierino del giorno. Se ricordiamolo, quando ero un bambinetto, avevo paura del buio. Ora, guardando la bolletta, ho paura della luce.

abbiamo Tajani, impegno Hormuz, solo dopo la pace. Tajani, ministro degli esteri, è uno dei pochi che stimo a Roma, ripeto, sono sul palmo di una mano, dice: noi andremo lì solo quando ci sarà la pace, si scannino, facciano quello che vogliono, noi con i dragamine, con quello che è pace, ma del resto l'argomento europeo, noi non vogliamo guerre, noi non vogliamo genocidi come Putin prima, ma non solo. Poi logicamente Netanyahu e Trump, non vogliamo genocidi di qualsiasi genere. Questo è una cosa rassicurante per un grande ministro, grande ministro degli esteri. Ed abbiamo invece una qualcosa di io ormai qui mi sforzo di capire, ma non capisco. Famiglia Del Bosco, i legali della difesa hanno lasciato la difesa. Abbiamo rinunciato, non c'era una visione comune, a dirlo i due legali della famiglia Del Bosco, la Travaglione, ricordiamolo, qui è stato sospesa dal Tribunale dei Minori, la scelta dei legali di Chieti rappresenta un passaggio significativo nell'ambito della vicenda, prima di loro anche l'avvocato precedente aveva rinunciato. Insomma, stando a quello che ho capito, non sono persone, e lo vedete, perciò puntano il dito contro ai giudici, come sempre, i politicizzati, gli idioti, idioti politicizzati, perché io i politicizzati, lo ripeto, li giudico solo idioti, ed logicamente dalla colpa, ma vedo che ormai capire quelle due persone è un po' emblematico, specialmente lei. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con quello che è, quello che è di bello, di sano. Ricordiamolo, abbiamo la uno bianco, carabinieri in casa dell'uomo suicida. Perciò si guarderà a fondo anche questa vicenda, ed abbiamo una notizia che fa tremare almeno il sottoscritto. Voi lo so che avete i nervi saldi, io non molto. L'Iran avverte il signor Trump, l'avverte: se tu ancora fai la guerra, butti bombe in Iran, noi arricchiremo l'uranio al 90%. Molti di voi non sanno di cosa parlo. Vuol dire avere la bomba atomica. Una bomba tu, una bomba io, e il mondo se ne va a catafascio. Perché, ripeto, calcolate che non meno di 2500 bombe atomiche ce li ha l'America, la Russia, la Cina, non ha dato, il mondo se ne va a fa, proprio è il modo di dirlo. Ma abbiamo, grazie ai voti, perché fortunatamente nei paesi occidentali si va a votare, non ce lo mettono da sole, ed ripeto, ben gli sta. Ora si sono tirati indietro la metà di quelli che l'hanno votato, ma Trump che va a cercare il riscatto a Pechino su un vertice
che ha prospettive molto molto modeste, anche perché, chi non lo sapesse, voi non siete molto introdotti in politica estera, Pechino è completamente insieme alla Russia con l'Iran, non certo con l'America. Faranno tante belle foto, ma non si concluderà nulla. Ma non è finita anche a Israele. A Israele ora si cerca di riintrodurre la pena di morte bipartisan per i fatti del 7 ottobre. E qui il sottoscritto è pienamente d'accordo che quei criminali vanno giustiziati, tutti, fino all'ultimo, se riconosciuti quello, l'ignobiltà che hanno fatto. Vedremo. Comunque, da ieri è introdotta questa legge ed abbiamo esempio, non passò per caso nella villa, anche nel caso si parla dell'Iran, della Ucraina, e poi si cade subito su esempio. Tutto fa presumere che non sia passato dalla villa di Chiara Poggi occasionalmente, ma che era tutto un modo, un escamotage per poterla agganciare. Insomma, non si dice nulla finché non si hanno le prove certe. Perciò né colpevolisti né innocentisti, in questo caso saranno i giudici, e non sarà un compito facile neanche per i giudici. Certo è che di prove ne hanno in mano tantissime. Ed abbiamo l'IREN, noi che abbiamo l'IREN per la raccolta differenziata, ricavi e utili sono in calo, però la IREN che io mi alzo tanto di cappello, ha mantenuto tutti gli impegni e gli obiettivi. Questo si tratta, anche se si guadagna meno, gli utili sono minori, si cerca di raggiungere gli obiettivi. Ed abbiamo ancora i risvolti delle famose suore uccise. Il riesame dice che gli indizi sono decisivi e lui, Burundi, non ha alibi. Insomma, vedremo il fatto di questo Tsumani che resta in cella, testimonia il rischio per i suoi agganci, un personaggio, insomma, che sembra, il condizionale sembra del rigore, abbia ucciso tre suore. Ora si tratta di fare i conti anche con la giustizia. Ieri, giornata degli infermieri, c'è stato un bilancio a Parma, infermieri e infermiere, sono 2.908 angeli della cura, di quali 77% sono donne. Intanto riprendono i sorvoli dei droni nella ricerca della in Romania, di Sonia, in Slovenia. Insomma, sembra sparita nel nulla. Nessuno ha in mente nessuna novità. Certo è che è un fatto complicatissimo. Ora saranno i droni, saranno scappare o andar via da casa con quattro cani, due bambini, lei stessa,
con 5.000 euro prelevati, insomma è una cosa un po' anomala. Ed abbiamo a Felino un uomo già con problemi psichici, si è barricato in casa e ha minacciato di fare esplodere la casa. Ieri è stato calmato, fermato. Ecco perché io dico, certe case di cura, non voglio menzionare il nome, servono ancora e come. Ed abbiamo a Salso Maggiore il vento dei giorni dell'altro ieri ha portato qualche danno. Ricordiamo la città, lo ripeto e l'ho già detto in parecchie occasioni, piena di foglie, e stanno lavorando per ripulire. Danni anche in una frazione di Tabiano, dove ripeto, per la caduta di un ramo, rosso ramo, ha colpito un albero. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Abbiamo un lutto a Salso, addio a Delendati. Chi non conosceva Delendati, storico dirigente della Concari, molto attivo nel volontariato, ancora un lutto cittadino per il caro amico Franco. Ed adesso passiamo ai nati oggi. Intanto è San Giovanni da Silenziario, mamma mia, Santa Madonna di Fatima, ecco perché Don Renato è andato in pellegrinaggio insieme a molti fedeli a Fatima, e Santa Maddalena Alberici. I nati oggi posseggono un notevole dinamismo, un fascino innato che usano al meglio con amici, parenti, anche nella società. Essi raggiungono nella maniera più semplice e naturale il riconoscimento del successo che altri ottengono solo con grandi fatiche. Con facilità fanno incontrare nuove amicizie, amano il dinamismo e amano viaggiare. Raramente sono capaci di gestire interessi fiscali. Presso di loro non esistono formule bancarie. Sì, ricordiamo, attraggono molto dalle faccende pratiche e spirituali. Spesso vengono criticati per il loro comportamento troppo semplice e troppo spontaneo. Tratto distintivo del loro carattere, possono immediatamente però cambiare e a diventare veramente grandi colossi nella cultura e nella mentalità di istruire gli altri. I pregi, naturale e molto scherzoso, i difetti, superficiale e molto molto depresso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì con nubi in momentaneo aumento, poco il rischio di piogge, piuttosto basso, zero termico a 2500 metri con temperature minime più 9, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia. Con nostri specialisti e ricorda, box doccia a misura, da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica.

In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 13 maggio.
1: Oggi la Chiesa ricorda Santa Gliceria, che al tempo dell'imperatore Antonino, dopo aver subito crudeli tormenti, fu divorata dai leoni del circo.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Gliceria.
1: Per i greci, Gliceria era un nome dal significato trasparente, che si collegava con l'aggettivo glikeros, sinonimo di ghikis, cioè dolce.
0: Gliceria, o anche glicera, significa dunque dolce, ed è davvero un dolce nome. Peccato che sia fuori moda.

0: Il russo Igor Zikorsky aveva appena 20 anni quando costruì il suo primo apparecchio volante, un elicottero. Poiché l'apparecchio non ebbe alcun successo, egli si dedicò allo studio di diversi tipi di aeroplani.
1: Ad appena 23 anni progettò un biplano che chiamò S6, con il quale vinse il concorso militare russo.
0: Un'idea lo ossessionava. Perché non adattare parecchi motori ad un unico apparecchio? Ai fini della sicurezza erano già stati fatti vari tentativi, in particolare con un motore anteriore ed uno posteriore, ma Zikorsky vide molto più lontano.
1: Egli mise a punto un quadrimotore di 5 tonnellate, subito battezzato il Bolshoi, vale a dire il Grande, con 4 ali, 4 motori da 100 cavalli e un carrello d'atterraggio dotato di 16 ruote.
0: Altra innovazione, la cabina di pilotaggio era completamente chiusa ed una vasta cabina era destinata ai 4 passeggeri.
1: I più ottimisti non riuscirono a credere che un mostro simile potesse un giorno alzarsi dal suolo. Eppure, il 13 marzo 1913, il Bolshoi volò.
0: In luglio, in occasione delle manovre di Kranjski-Zelo, lo zar lo visitò con una certa emozione. Era la prima volta che gli saliva sulla scaletta di un aeroplano.
1: Purtroppo, nell'agosto del 1913, un aeroplano che stava facendo evoluzioni sopra il campo di atterraggio perse un motore che precipitò esattamente sul Bolshoi, sfasciandolo dopo 52 voli perfettamente riusciti.
0: Maggio 1950. A Kotlahi, in Finlandia, i finestrini dei treni che provengono da Helsinki e sono diretti in Russia vengono schermati dall'esterno affinché i viaggiatori non possano vedere i lavori di fortificazione che i russi stanno compiendo nella regione di Porkkala.
1: Durante l'occupazione sovietica, i passeggeri dovranno compiere 19 miglia al buio. La base navale di Porkkala sarà restituita alla Finlandia nel 1956.
0: Madrid, 13 maggio 1977. Dolores Ibarurri, soprannominata la passionaria, da quando all'epoca della guerra civile di Spagna fu l'anima dei combattenti repubblicani, giunge in aereo nella capitale spagnola da Mosca, dove risiedeva dagli anni 30.
1: Da oltre 40 anni presidente del Partito Comunista Spagnolo in esilio, la Ibarurri è nata presso Bilbao nel 1895.
0: In chiusura, eccoci al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena James Warnock di Kentley, Canada, il quale nel maggio del 1978 si è cimentato in una costruzione di un castello di carte da gioco di 61 piani, una torre alta 3,53 m composta da 3.650 carte.
0: E con il signor Warnock anche per oggi abbiamo terminato. Vediamo quindi appuntamento a domani, 14 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

E voilà, ciao a tutti, buongiorno, sempre nuvoloso, con tanta voglia di stare con voi, con tanta voglia di sentire le vostre richieste di Dish Folk, con tanta voglia di sentire le vostre risposte dopo il meraviglioso programma che avete fatto questa mattina con la lirica, veramente un programma alla page. Abbiamo immediatamente i vari giochi, facciamo tassello per tassello, non c'è più l'indovinello, per l'Anna, il mitico Anna ha indovinato che anche un harem potrebbe essere una catena di montaggio, però non ha indovinato chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso. Ultimo proprietario albergo Detraz Salso Maggiore. Poi abbiamo per Fidenza fino al 1950. Via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi passiamo, anche ieri avete bravissima Donatella, la diletta che ha indovinato immediatamente, e me lo chiami amore, questo bello, canzone di resto che sia rimasta lì più di 24 ore per essere indovinata, però ci ha pensato Diletta, che sa anche quali sono le belle canzoni, sa anche, non sempre, ma sa quali sono. Abbiamo invece il disco quiz, qui vi dà più filo da torcere, anche perché non sentite la voce del cantante, lì c'era tutto cantante, e va morì ammazzato, la la la, con la bella bella bella voce di Claudio Baglioni. Sentiamo il Rumoroni, eccolo qui, intanto suonano i telefoni, eccoli qui. Ed ancora sempre per il rumore, mamma mia, Donatella, hai scaldato qui dentro? Mamma mia, sono arrosto, proprio forno arrosto, mamma mia, che temperature tropicali. Abbiamo anche il rumore, eccolo qui, quale può essere l'oggetto che fa questo?

Diletta, hai visto che è il rumore è sempre quello, perciò non dire che parlo sul rumore, perché ormai l'hai sentito. Sentiamo che va a 91 punti per chi mi dice il rumore, mentre invece ci sono 4 premi e 20, abbiamo detto 25 punti, no? 4 premi e 25 punti cada uno per chi indovina invece Salso, Fidenza e il disco quiz. Andiamo immediatamente con io direi di dare 50 punti, 25 per Salso, Fidenza, per di facile ricerca, ma 50 punti per chi indovina, oltre che i premi in solido, chi indovina il disco quiz. 50 punti, perciò un bel salto di qualità. Abbiamo detto che adesso vado a completare l'almanacco di oggi.

Almanacco di Inke che va ad essere elencato: Santa Beata Vergine Maria da Fatima. Beata Vergine Maria da Fatima. Ecco perché Don Renato è in pellegrinaggio. Still Wonder compie oggi 76 anni. Tony Renis ne compie, Tony Renis, 88 anni. Beh, li porta bene, io da un po' che non lo vedo, ma pensavo fosse dimmi quando tu verrai. Non sapevo che avesse tale veneranda età. Che quegli altri non li conosco. Vado invece immediatamente a giro la pagina. Chi nasce oggi, aperto, scherzoso, sarà dotato di un notevole fascino. La frase del giorno, la radice della cultura è amare, ma i suoi frutti sono sempre molto dolci. Aristotele. Il sole è sorto alle 5:57, tramonterà alle 20:43, luna calante si leva alle 3:50, cala alle 16:47. Proverbio del giorno, ci vuole più un fusto di aceto che una botte di vino. È un proverbio piacentino. La fragola è un falso frutto, infatti la pianta rossa è molto molto radicata in se stessa e prodiga di frutti, sebbene non si possa dire che può essere seminata. 1981, Muhammad Ali tenta di assassinare il Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.
1: Sì, è una delle cose, svegliarsi ogni mattina con la bella musica canatina. Ed abbiamo dai, un piccolo sforzo per Agata. È l'ultima di tre sorelline, dolce, meravigliosa, 10 mesi circa, giocherellona, bella taglia media. Chi vuole adottarla, 347 03 61 628. Abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori, come ben sapete. Composizioni, piante, fiori, fiori recisi, pagamento di bollette di qualsiasi genere, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per poter ascoltare la radio in tutto il mondo in qualsiasi momento. Ma del resto anche per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, la grande collaborazione della Calicanthus è evidente ed abbiamo il suo bellissimo pensierino del giorno. Sì, ricordiamolo, quando ero un bambinetto, avevo paura del buio. Ora, guardando la bolletta, ho paura della luce. È vero, adesso abbiamo paura tutti della luce, non del buio. Gratteri, mamma mia, quanto mi piace questo giudice, quanto mi piacciono certi giudici. Uno di questi è Gratteri, denuncia che poliziotti vendevano dati ai VIP, 1,5 milioni di accessi abusivi. Lo ha detto il procuratore di Napoli sull'inchiesta della pubblica sicurezza. Ricordo che Napoli, chi non lo sapesse, è la procura più grande d'Europa. Abbiamo invece a Garlasco il PM scontro contro Sempio, non scontro. Il PM dice: contro Sempio non c'è 1, 2, 3, e ne sono 21, gli elementi, negli atti bugie, falso, alibi, ce n'è di tutto un po'. Il DNA poi è ossessionato dal sesso violento, insomma ce n'è di tutto un po'. Vedremo se qualcuno è rimasto in galera per anni, che poi il colpevole è un altro. Non metto naso finché non ci sarà il terzo grado di giustizia. Mentre invece truffavano gli anziani, 10 in galera, siamo a Napoli, in un anno hanno ciulato qualcosa come 500.000 euro agli anziani. Bastoni nodosi? No, sì, qualcuno mi approva. Ed abbiamo invece oggi... chiedo scusa, è domani. Domani sarà il 14 maggio, inizialmente soleggiato, ma con tendenza immediata aumento della nuvolosità e con rinforzi di vento, specie nel pomeriggio, piogge a ridosso della crinale e in serata, non escluso deboli piogge anche altrove, zero termico a 2300 metri, temperature minime si mantengono a più 9, massime più 21, venti sono inizialmente deboli, forti da sud-ovest.

Ed abbiamo una dedica, la prima la faccio io, la faccio io ad Enrica. Enrica, che è da un po' che non sentiamo. Enrica, purtroppo ho avuto la... No! No, per l'amor di Dio. Però è un po' ammalata. Con il suo cuore che fa i capricci, come del resto cuore anche il mio, tanti altri cuori fanno i capricci. Per Enrica, la più brava del reame, per le parole dialettali, ne parlavamo stamattina in Viale Matteotti, senza ombra di smentita, la nostra Enrica, insomma, che ha piccoli piccoli problemi di cuore. Perciò Erika, ci manchi tanto e ti dedico oggi Santa Madonna di Fatima, ti dedico di Alida Ferrarese, Santa Madonna di Fatima.

0: per la nostra Erika. Ciao Erika, è pronta, prontissima guarigione, ci mancano tanto le tue risposte precise di Salso, è veramente. Ed andiamo con, guardiamo, vale due punti. Come si chiama in italiano, italiacano, lo stoppino delle lampade e delle lampare anche ad olio? Tutte le lampade ad olio hanno uno stoppino che si chiama... bravissimo, che tutte e due, due punti a uno, due punti all'altro, la prima è questa, la prima è questa, la seconda è questa, la Silvana,
1: sì.
0: Silvana. Lucignolo, lo stoppino, vi ricordate nella fiaba di Cappuccetto Rosso, c'è anche Lucignolo. Lucignolo, che non è uno stoppino. Allora, Tina, 23, 24 e Silvana, 16, 17. Eccolo qui. Ed andiamo con il nostro Pietro di Torino. Lucignolo. Si chiama, chi non lo sapesse. Andiamo con, leggo il comunicato, Pietro, eccolo qua. Ciao Vittorio, buon mercoledì, buona trasmissione, un saluto a te, a tutti gli ascoltatori, allo staff, ma in particolar modo a Roberto Boerio e alla mia cucciolotta, con Don't Cry For Me Argentina, Atos Bassissi e Marina Gillian.

0: Atos Bassissi, la voce era quella di Giuliana, Giuliana Storica, figlia di Giuliana che aveva la balera. Tina, ricordi alle porte di Piacenza il ciao estate. Abbiamo, questa è storia, attenzione, abbiamo per voi della flottiglia quiz, avete a disposizione tre premi e 20 punti. Voi non della flottiglia avete a disposizione 3 punti, cioè quelli non della flottiglia, mi sembra evidente, sono meno coraggiosi di quelli della flottiglia. Chi mi dice un nome? 6? No, 5. Ecco, meno male, mi sbagliamo. È lui. Avete visto, con la lirica non c'è stata un'interruzione, adesso appoggia. Sì, è lei o lui? Sono qui.
1: Attenzione, il suo contratto del telefono fisso è internet.
0: Mamma mia, Eggman Kevin, anche il contratto. Vedete, alle volte si dà la colpa a dei poveri cristi che non c'entrano niente. Sono altri rompicoglioni che dovrebbero eliminare dalle varie telefonate. Allora, un nome maschile di 5 lettere. 5. Senku. Guardiamo se l'azzeccate. Come avete azzeccato subito Lucignolo. Lo stoppino di tutte le lanterne a petrolio si chiama Lucignolo, come il personaggio di Pinocchio.
2: Marco?
0: Marco! Per Tina gli va bene Marco. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Adesso c'è un punto per voi del sabato e quelli della flottiglia e quegli altri, i meno coraggiosi. C'è un punto. È un nome che è... come posso dire, ha odore di Spagna. 5 lettere. Guardiamo se avete del intuito. È un nome che è in odore di Spagna. Bravi, chiunque sia la Silvana.
2: Ramon.
0: Chi è, scusa?
2: Ramon.
0: Ramon. Quello è proprio. Hai mai sentito Tina, Anna, uno in Italia chiamarsi Ramon? Mai? Beh, me lo mai senti. Avete, guardiamo chi è più pronto.
2: Carlo.
0: Carlo. È Carlos, però. Non è Carlo, Carlos in Spagna. Tagliamo la testa al toro, va? Non mi capite. Allora, sentite. Ditemi,
3: Diego.
0: Vittorio. Diego. Diego.
3: Il nome
0: Villar, Diego Sanchez.
3: Battezzato. Diego.
0: Diego. Ho detto qualcosa. Ditemelo, Anna. Hai qualcosa da eccepire? Diego. Nome spagnolo. Nome... favoloso, voi avete addirittura detto nomi, è come se dicessi Joe, nomi inglesizzati. Ed andiamo, come non detto, l'aiuto che vi ho dato ve l'ho dato male. Sentiamo la norma di parola.
3: No, new message. All message. Playback.
4: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
4: Ti faccio una divisa. All'Enella.
0: Sì.
4: All'Edilette.
0: Sì.
4: Alle Graziella.
0: Sì.
4: E tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate. Faccio folle e sentimento.
0: Folle sentimento. Folle sentimento, un bel tango, è uno dei più famosi. Grazie Norma per la norma di parola. Folle sentimento.

0: Ritorniamo a noi, ritorniamo con un punto. Anna, tu lo sai senz'altro, regalo a te il punto, poi andiamo con una cosetta. Questo era della Norma. Norma, hai richiesto uno dei più grandi successi di Castellina Pasi, Folle Sentimento. Non folle e sentimento, folle sentimento, senza quella E non ci vuole. È poco male, ma non ci sono problemi. Adesso, chi mi dice cosa suonava Castellina, cosa suonava Pasi? Vale 2 punti, dai. 2 punti. Anna, se non sai questo, mi arrabbio buon bene. Cosa suonava Castellina? Cosa suonava Pasi? Folle sentimento. Castellina Pasi, uno dei tanghi più famosi insieme a Polvere di Castellina e Pasi. Castellina, fisarmonica, Pasi, sax, strumenti a fiato. Di liscio non sapete molto, eh? Allora, a parte che l'ho già fatto qualche volta. Adesso, io ho qui le linee. Ho qui le linee, tutte e due, ve le metto a disposizione. Ma secondo voi, no? Era giusto Diego, nome che è tipico spagnolo, Diego Villa, Diego del centro edile, Diego della trattoria Elefante a Torino. Tanti Diego ci sono in Italia. Beh, è vero, fino a qui non ci sono problemi, ma voi avete mai sentito, c'è stranezze anche chi chiama il figlio Cavagnaruta e dopo gli rispondono, in dato buca. Ma avete mai sentito un nome di uno che si chiami Carlos, che non sia il nostro Carlos DJ, che però è Carlo, poi si è dato un nuovo, oppure Ramon. Avete mai sentito un italiano chiamarsi Ramon? Ditemelo, che se mi date un dettaglio e me lo dimostrate, vi do 3 premi. No, adesso quando io do le spiegazioni, dai. Voi volete evadere dal tema, ma avete mai sentito Carlos? Nome d'arte, come Rubio, come chi fa o Ramon, vieni qui, Ramon, Volga Pulder num anche Cavagna Ruta, che poi dice in la tua buca, diciamo, non sono nomi correnti italiani, eh? Bene, so che voi siete molto. Raffi, sentiamo. Dimmi, dimmi. Sì?
1: Il femminile è Ramona,
0: Perfetto.
1: il maschile è.
0: Benissimo. Andiamo, Anna, grazie. Andiamo, Anna. Il femminile, c'entra il femminile, anche per. Devo mettere sulla pubblicità. Non ho tempo da dedicare a illazioni che non sono reali.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: musica. Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
10: Visto il tempo che è poco a disposizione, anche perché poi alle 14 poco più devo lasciarvi oggi, chiedo scusa, poi ci sentiamo col notiziario delle 15. Un saluto ad Enrica. Come chiamiamo in vernacolo? Regalo un punto, regalo un punto. Lo zoccolo, non quello del cavallo, lo zoccolo. In dialetto, Anna, lo sai, Stella? Eccolo qui.
11: Tutti.
12: Super.
10: Tutti, pronto?
12: Super.
10: Tutti, ecco, vai, pronto?
12: Super.
10: Vai, se ci sono altre telefonate, lo zoccolo, non quello del cavallo, si chiama, vale un punto. Ma del resto l'han già scoperto le bravissime Tina, 10, Silvana, 12 e Nella, 7. Perfetto, El Supel, lo zoccolo, le El Supel. Fino a qui niente, adesso poi Anna. Ho dovuto buttarti giù prima un attimo, chiuderti la linea perché è il tempo che mi mancava. Dimmi pure per il nome Ramon. Ramon, sentiamo cos'hai da eccepire. Dimmi pure. Anna, sono qui, poi sento la tua telefonata che mi sembra, e poi vado con il brano. Per l'anella di Salso, Annetta, sono qui, Stella, eccolo qui, per via di Ramon, così andiamo in diretta, adesso ho tempo da seguire.
12: Sì, Ramon è il maschile di Ramona,
10: ma cosa
12: che li mettono adesso, cioè ci sono di quei nomi che li mettono.
10: Ma cosa c'entra Ramona con Ramon?
12: È il maschile di Ramona. Ramon è il maschile
10: ma,
12: di Ramona.
10: Anna, scusa, ma tu chi hai mai sentito chiamarsi Ramon in dialetto?
12: È uno che ha fatto la cresima la tua giovane.
10: Va bene, grazie.
12: Sì, sono quei giovani lì che li mettono.
10: Grazie, Anna. Grazie, Annetta. Allora, cosa c'entra Ramona e c'è come? Ramona, di te si parla il mondo intero. C'è anche una bella ma cosa c'entra con Ramon? Deviamo al tema, Anna Stella, deviamo al tema.
11: Buongiorno,
10: Anna.
11: Oggi mi porta, no, finito per errore.
10: Sì.
11: Secondo me è una cesta, sì, che sta facendo il conto a un saletto, a un ramo, per sostenere un rampicante, una cosa così.
10: Sì.
11: E questo mi prepara il tango delle capinere, però cantato.
10: Va bene. E allora un... Scusa, Anna, scusa Stella, ti voglio tanto bene. Mi dai sempre motivo di chiacchierare, sai che a me piace chiacchierare. Cosa c'entra un palo se fa per la vite, eccetera? È un'accetta che taglia e fa la punta a un palo. Siamo completamente fuori. Allora, andiamo... con il prossimo brano per Nella di Salso.
11: Ciao Vittoria, sono
10: Ciao
11: Nella.
10: Nella.
11: Voglio ringraziare la Norma e mi metti un tuo brano. Grazie Vittoria.
10: Allora, per Norma, da Nella, fai con lui!

0: Tre punti. Questa era una cover. Chi ha lanciato questa canzone vale tre punti. Chi ha lanciato questa canzone? So che di liscio non ve ne intendete proprio niente, eh? Quindici. È un successo di Bagutti questo, eh? È un successo di Bagutti anni 90. Mamma mia, liscio, liscio, liscio. Anna, te sei il fenomeno del liscio. Ed andiamo con, se non sbaglio, Tango delle Capinere, se non sbaglio.
1: Buongiorno, Antonio.
0: Ciao, Anna.
1: Oggi mi puoi fare... No, ti dico per il rumore.
0: Sì?
1: Secondo me è un'accetta che sta facendo il conto a un saletto, a un ramo. Per sostenere è un
0: abitante. Non ci interessa cosa sostiene.
1: E questo mi puoi fare il Tango delle Capinere.
0: Cantato. Oh, che bello. Allora, Enzo! Enzo! L'annetta ti chiama! Terry! State mangiando? Oh! Tango delle Capinere! A mezzanotte va la l'onda, l'onda
2: del...
0: in zona! Va bene, Anna? Se no te lo...

0: Questa è la canzone de mille capine. Annetta, ciao. Andiamo con l'ultimo brano, però prima voglio premiare quelli della flottiglia con i 3 premi e 20 punti. 20. Per voi, no, 10 abbiamo detto, 10, però è facile. Per voi meno coraggiosi che non siete dalla flottiglia, 3 punti. Chi mi dice? Fatemi vedere che l'ho, eccolo qui. Ho già messo via il tutto. Allora, chi mi dice stavolta il nome di donna? Sempre di 5 lettere. Dopo vi do un aiutino, che ho visto che a darvi gli aiuti è peggio. Tina, donna 5 lettere. Dopo l'aiuto è universale, perciò non c'è problema. Eccolo qua, bravissimo, hai vinto, pronto?
1: Luisa!
0: Luisa! La sonna, la piba!
1: Bruna!
0: Bruna! La nostra Brunetta di San Secondo!
1: Laura!
0: Laura?
1: Sì!
0: Laura! L'anella, dite a Laura che l'amo! E non posso vedere. Allora, voglio regalare Anna. No, sentiamo chi è. Sì, pronto?
1: Sì. Irene.
0: Irene è la moglie di Rino Silvestri, persona meravigliosa. Allora, do il punto a tutti. A tutte, perché è l'ultimo brano, questo poi mi aspettano in un ufficio, stanno scrivendo, adesso sono messi tutti a scrivere libri ed logicamente a chiedermi consigli, e io lo faccio molto volentieri. Allora, guardiamo se siete addotti o meno, addotti o meno. Ha a che fare con Anna, con la caccia. Ha a che fare con la caccia. Eccola qua. La prima c'è.
1: Diana.
0: Pronto?
1: Diana.
0: Sentiamo. Ha a che fare con la caccia, senza i carri armati. Pronto?
1: Diana. Stavolta.
0: Bene, un punto. Diana, cacciatrice, Diana, di ventevmi a botte, perché el serve anche me, o no? El serve anche me. Allora, un punto per Tina, 25, un punto per Silvana, 18, un punto per Anna, che va a 213, bel salto. Allora, adesso io mi congedo da voi, ho un appuntamento improrogabile, sentiamo alle 15 per il notiziario dall'ora. Ciao a tutti con l'ultimo brano richiesto da Pia di Parma, che è il Tutto Pepe. Concludiamo alla grande.

0: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte, forza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: di Bianchinanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
1: Notizie.
2: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.
1: Sì, è una delle cose svegliarsi ogni mattina con la bella musica canatina. Ed abbiamo dai un piccolo sforzo per Agata, è l'ultima di tre sorelline, dolce, meravigliosa, 10 mesi circa, giocherellona, bella taglia media. Chi vuole adottarla, 347 03 61 628. Abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori, come ben sapete, composizioni, piante, fiori, fiori recisi, pagamento di bollette di qualsiasi genere, un buon caffè caldo. Per farvi installare la app Canatina, per poter ascoltare la radio in tutto il mondo in qualsiasi momento, ma del resto anche per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, la grande collaborazione della Calicanthus è evidente, ed abbiamo il suo bellissimo pensierino del giorno. Se ricordiamolo, quando ero un bambinetto avevo paura del buio. Ora, guardando la bolletta, ho paura della luce.

abbiamo Tajani, impegno Hormuz, solo dopo la pace. Tajani, ministro degli esteri, è uno dei pochi che stimo a Roma, ripeto, sono sul palmo di una mano, dice: noi andremo lì solo quando ci sarà la pace. Si scannino, facciano quello che vogliono, noi con i dragamine, con quello che è pace, ma del resto l'argomento europeo, noi non vogliamo guerre, noi non vogliamo genocidi come Putin prima, ma non solo. Poi logicamente Netanyahu e Trump, non vogliamo genocidi di qualsiasi genere. Questo è una cosa rassicurante per un grande ministro, grande ministro degli esteri. Ed abbiamo invece una qualcosa di io ormai qui mi sforzo di capire, ma non capisco. Famiglia Del Bosco, i legali della difesa hanno lasciato la difesa. Abbiamo rinunciato, non c'era una visione comune, a dirlo i due legali della famiglia Del Bosco, la Travaglion, ricordiamolo, qui è stato sospesa dal Tribunale dei Minori, la scelta dei legali di Chieti rappresenta un passaggio significativo nell'ambito della vicenda, prima di loro anche l'avvocato precedente aveva rinunciato. Insomma, stando a quello che ho capito, non sono persone, e lo vedete, perciò puntano il dito contro ai giudici, come sempre, i politicizzati, gli idioti, idioti politicizzati, perché io i politicizzati, lo ripeto, li giudico solo idioti, ed logicamente dalla colpa, ma vedo che ormai capire quelle due persone è un po' emblematico, specialmente lei. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con quello che è di bello, di sano. Ricordiamolo, abbiamo la uno bianco, carabinieri in casa dell'uomo suicida. Perciò si guarderà a fondo anche questa vicenda, ed abbiamo una notizia che fa tremare almeno il sottoscritto. Voi lo so che avete i nervi saldi, io non molto. L'Iran avverte il signor Trump, l'avverte: se tu ancora fai la guerra, butti bombe in Iran, noi arricchiremo l'uranio al 90%. Molti di voi non sanno di cosa parlo. Vuol dire avere la bomba atomica. Una bomba tu, una bomba io, e il mondo se ne va a catafascio. Perché, ripeto, calcolate che non meno di 2500 bombe atomiche ce li ha l'America, la Russia, la Cina, non ha dato, il mondo se ne va a fa, proprio è il modo di dirlo. Ma abbiamo, grazie ai voti, perché fortunatamente nei paesi occidentali si va a votare, non ce lo mettono da sole, ed ripeto, ben gli sta. Ora si sono tirati indietro la metà di quelli che l'hanno votato, ma Trump che va a cercare il riscatto a Pechino su un vertice
che ha prospettive molto molto modeste, anche perché, chi non lo sapesse, voi non siete molto introdotti in politica estera, Pechino è completamente insieme alla Russia con l'Iran, non certo con l'America. Faranno tante belle foto, ma non si concluderà nulla. Ma non è finita anche a Israele. A Israele ora si cerca di riintrodurre la pena di morte bipartisan per i fatti del 7 ottobre. E qui il sottoscritto è pienamente d'accordo che quei criminali vanno giustiziati, tutti, fino all'ultimo, se riconosciuti quello, l'ignobiltà che hanno fatto. Vedremo. Comunque, da ieri è introdotta questa legge ed abbiamo Sempio, non passò per caso nella villa, anche nel e si parla dell'Iran, dell'Ucraina, e poi si cade subito su Sempio. Tutto fa presumere che non sia passato dalla villa di Chiara Poggi occasionalmente, ma che era tutto un modo, un escamotage per poterla agganciare. Insomma, non si dice nulla finché non si hanno le prove certe. Perciò né colpevolisti né innocentisti, in questo caso saranno i giudici, e non sarà un compito facile neanche per i giudici. Certo è che di prove ne hanno in mano tantissime. Ed abbiamo l'IREN, noi che abbiamo l'IREN per la raccolta differenziata, ricavi e utili sono in calo, però la IREN che io mi alzo tanto di cappello, ha mantenuto tutti gli impegni e gli obiettivi. Questo si tratta, anche se si guadagna meno, gli utili sono minori, si cerca di raggiungere gli obiettivi. Ed abbiamo ancora i risvolti delle famose suore uccise. Il riesame dice che gli indizi sono decisivi e lui, Burundi, non ha alibi. Insomma, vedremo il fatto di questo Tsumani che resta in cella, testimonia il rischio per i suoi agganci, un personaggio, insomma, che sembra, il condizionale sembra del rigore, abbia ucciso tre suore. Ora si tratta di fare i conti anche con la giustizia. Ieri, giornata degli infermieri, c'è stato un bilancio a Parma, infermieri e infermiere, sono 2.908 angeli della cura, di quali 77% sono donne. Intanto riprendono i sorvoli dei droni nella ricerca della in Romania, di Sonia, in Slovenia. Insomma, sembra sparita nel nulla. Nessuno ha in mente nessuna novità. Certo è che è un fatto complicatissimo. Ora saranno i droni, saranno scappare o andar via da casa con quattro cani, due bambini, lei stessa, con 5.000 euro
prelevati, insomma, è una cosa un po' anomala. Ed abbiamo a Felino un uomo già con problemi psichici, si è barricato in casa e ha minacciato di fare esplodere la casa. Ieri è stato calmato, fermato. Ecco perché io dico, certe case di cura, non voglio menzionare il nome, servono ancora e come. Ed abbiamo a Salso Maggiore il vento dei giorni dell'altro ieri ha portato qualche danno. Ricordiamo la città, lo ripeto e l'ho già detto in parecchie occasioni, piena di foglie, e stanno lavorando per ripulire. Danni anche in una frazione di Tabiano, dove ripeto, per la caduta di un ramo, grosso ramo, ha colpito un albero. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Abbiamo un lutto a Salso, addio a Delendati. Chi non conosceva Delendati, storico dirigente della Concari, molto attivo nel volontariato, ancora un lutto cittadino per il caro amico Franco. Ed adesso passiamo ai nati oggi. Intanto è San Giovanni da Silenziario, mamma mia, Santa Madonna di Fatima, ecco perché Don Renato è andato in pellegrinaggio insieme a molti fedeli a Fatima, e Santa Maddalena Alberici. I nati oggi posseggono un notevole dinamismo, un fascino innato che usano al meglio con amici, parenti, anche nella società. Essi raggiungono nella maniera più semplice e naturale il riconoscimento del successo che altri ottengono solo con grandi fatiche. Con facilità fanno incontrare nuove amicizie, amano il dinamismo e amano viaggiare. Raramente sono capaci di gestire interessi fiscali. Presso di loro non esistono formule bancarie. Sì, ricordiamo, attraggono molto dalle faccende pratiche e spirituali. Spesso vengono criticati per il loro comportamento troppo semplice e troppo spontaneo. Tratto distintivo del loro carattere, possono immediatamente però cambiare e a diventare veramente grandi colossi nella cultura e nella mentalità di istruire gli altri. I pregi, naturale e molto scherzoso, i difetti superficiale e molto molto depresso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì con nubi in momentaneo aumento, poco il rischio di piogge, è piuttosto basso, zero termico a 2500 metri, con temperature minime più 9, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

c'è che dire. Decisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti vado via. Lasciami fare la vita mia.

io salgo su. L'hai chiarito tu che è finita

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, grezzo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia, con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: come di primavera.
1: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Dal 1976 la storia della radio. Della radio. In console Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
6: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
1: Special DJ Roby Pezzani.

The Blessed Madonna Mercy, ripescato per voi negli storici super hits di RMK. Questo è il nuovo di Shiva Lazza e Sfera Bassa, My Day. Piccolo break, canate shopping, consigli per i vostri acquisti, poi di nuovo insieme a Roberto Bezzani.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 3761 83. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Special DJ Roberto Pezzani.

Nuovo bellissimo singolo di Sombrero dopo Nemzi, e poi c'è il nuovo super hit dell'estate che ha proprio ritmo d'estate, Serena Brancale. Oh mamma.

pezzettone, mamma mia, proprio estate. Serena Brancale, poi c'è la colonna sonora del film più visto del momento, Lady Gaga, Ducky, Runaway, Il Diavolo Veste Prada 2, Super Hit.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Stasera tutti alla baita.
7: Oi, la, la, la, la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
8: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
8: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
6: Sì, spettacolare.
8: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salsomaggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
7: 0524 68 9226.
6: No, non quella baita!

Il ritorno della regina della dance anche nel Diavolo Veste Prada, Madonna, Sabrina Carpenter. Questo è il nuovo di Fred De Palma, Anita, Emiscala.

Gira pezzettone per l'estate di Fred Palma. E poi c'è Bob Sinclair insieme a Kaisa, remix a un vecchio pezzo dance che ci piace molto, rifatto bene, carino, I Can Wait.

The Baby I Can Wait, Colors, Rolling Stone, pezzettone per l'estate anche la firma di Colors.

Samurai J Ossessione, uno dei più scaricati da internet. Temple City, Self Aware. Penultimo motivo, poi saluti.

Levante, sei tu, appuntamento domani sera 19.30 a 21.30, Graduatory It Mania con noi, il nostro sponsor, la Baita. Ciao amigos!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, Tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
5: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. A prendere il latte.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Almanacco del 13 maggio.
1: Oggi la Chiesa ricorda Santa Gliceria, che al tempo dell'imperatore Antonino, dopo aver subito crudeli tormenti, fu divorata dai leoni del circo.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Gliceria.
1: Per i greci, Gliceria era un nome dal significato trasparente, che si collegava con l'aggettivo glikeros, sinonimo di ghikis, cioè dolce.
0: Gliceria, o anche glicera, significa dunque dolce ed è davvero un dolce nome. Peccato che sia fuori moda.

0: Il russo Igor Zikorsky aveva appena 20 anni quando costruì il suo primo apparecchio volante, un elicottero. Poiché l'apparecchio non ebbe alcun successo, egli si dedicò allo studio di diversi tipi di aeroplani.
1: Ad appena 23 anni progettò un biplano che chiamò S6, con il quale vinse il concorso militare russo.
0: Un'idea lo ossessionava. Perché non adattare parecchi motori ad un unico apparecchio? Ai fini della sicurezza erano già stati fatti vari tentativi, in particolare con un motore anteriore ed uno posteriore, ma Zikorsky vide molto più lontano.
1: Egli mise a punto un quadrimotore di 5 tonnellate, subito battezzato il Bolshoi, vale a dire il Grande, con 4 ali, 4 motori da 100 cavalli e un carrello d'atterraggio dotato di 16 ruote.
0: Altra innovazione, la cabina di pilotaggio era completamente chiusa ed una vasta cabina era destinata ai 4 passeggeri.
1: I più ottimisti non riuscirono a credere che un mostro simile potesse un giorno alzarsi dal suolo. Eppure, il 13 marzo 1913, il Bolshoi volò.
0: In luglio, in occasione delle manovre di Kranjcizelo, lo zar lo visitò con una certa emozione. Era la prima volta che gli saliva sulla scaletta di un aeroplano.
1: Purtroppo, nell'agosto del 1913, un aeroplano che stava facendo evoluzioni sopra il campo di atterraggio perse un motore che precipitò esattamente sul Bolshoi, sfasciandolo dopo 52 voli perfettamente riusciti.
0: Maggio 1950. A Kotlahi, in Finlandia, i finestrini dei treni che provengono da Helsinki e sono diretti in Russia vengono schermati dall'esterno affinché i viaggiatori non possano vedere i lavori di fortificazione che i russi stanno compiendo nella regione di Porkkala.
1: Durante l'occupazione sovietica, i passeggeri dovranno compiere 19 miglia al buio. La base navale di Porkkala sarà restituita alla Finlandia nel 1956.
0: Madrid, 13 maggio 1977. Dolores Ibarurri, soprannominata la passionaria, da quando all'epoca della guerra civile di Spagna fu l'anima dei combattenti repubblicani, giunge in aereo nella capitale spagnola, da Mosca, dove risiedeva dagli anni 30.
1: Da oltre 40 anni presidente del Partito Comunista Spagnolo in esilio, la Ibarurri è nata presso Bilbao nel 1895.
0: In chiusura, eccoci al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena James Warnock di Kentley, Canada, il quale nel maggio del 1978 si è cimentato in una costruzione di un castello di carte da gioco di 61 piani, una torre alta 3,53 m composta da 3.650 carte.
0: E con il signor Warnock anche per oggi abbiamo terminato. Vi diamo quindi appuntamento a domani, 14 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo, solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.
1: Sì, è una delle cose, svegliarsi ogni mattina con la bella musica canatina. Ed abbiamo dai, un piccolo sforzo per Agata. È l'ultima di tre sorelline, dolce, meravigliosa, 10 mesi circa, giocherellona, bella, taglia media. Chi vuole adottarla, 347-03-61-628. Abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori, come ben sapete. Composizioni, piante, fiori, fiori recisi, pagamento di bollette di qualsiasi genere, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per poter ascoltare la radio in tutto il mondo in qualsiasi momento. Ma del resto anche per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, la grande collaborazione della Calicanthus è evidente, ed abbiamo il suo bellissimo pensierino del giorno. Se ricordiamolo, quando ero un bambinetto, avevo paura del buio. Ora, guardando la bolletta, ho paura della luce.

abbiamo Tajani, impegno Hormuz, solo dopo la pace. Tajani, ministro degli esteri, è uno dei pochi che stimo a Roma, ripeto, sono sul palmo di una mano, dice: noi andremo lì solo quando ci sarà la pace, si scannino, facciano quello che vogliono, noi con i dragamine, con quello che è pace, ma del resto l'argomento europeo, noi non vogliamo guerre, noi non vogliamo genocidi come Putin prima, ma non solo. Poi logicamente Netanyahu e Trump, non vogliamo genocidi di qualsiasi genere. Questo è una cosa rassicurante per un grande ministro, grande ministro degli esteri. Ed abbiamo invece una qualcosa di io ormai qui mi sforzo di capire, ma non capisco. Famiglia Del Bosco, i legali della difesa hanno lasciato la difesa. Abbiamo rinunciato, non c'era una visione comune, a dirlo i due legali della famiglia Del Bosco, la Travaglione. Ricordiamolo, qui è stato sospesa dal Tribunale dei Minori. La scelta dei legali di Chieti rappresenta un passaggio significativo nell'ambito della vicenda. Prima di loro anche l'avvocato precedente aveva rinunciato. Insomma, stando a quello che ho capito, non sono persone, e lo vedete, perciò puntano il dito contro ai giudici, come sempre, i politicizzati, gli idioti, idioti politicizzati, perché io i politicizzati, lo ripeto, li giudico solo idioti, ed logicamente dalla colpa, ma vedo che ormai capire quelle due persone è un po' emblematico, specialmente lei. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con quello che è, quello che è di bello, di sano. Ricordiamolo, abbiamo la uno bianco, carabinieri in casa dell'uomo suicida. Perciò si guarderà a fondo anche questa vicenda, ed abbiamo una notizia che fa tremare almeno il sottoscritto. Voi lo so che avete i nervi saldi, io non molto. L'Iran avverte il signor Trump, l'avverte: se tu ancora fai la guerra, butti bombe in Iran, noi arricchiremo l'uranio al 90%. Molti di voi non sanno di cosa parlo. Vuol dire avere la bomba atomica. Una bomba tu, una bomba io, e il mondo se ne va a catafascio. Perché, ripeto, calcolate che non meno di 2500 bombe atomiche ce li ha l'America, la Russia, la Cina, non ha dato, il mondo se ne va a fa, proprio è il modo di dirlo. Ma abbiamo, grazie ai voti, perché fortunatamente nei paesi occidentali si va a votare, non ce lo mettono da sole, ed ripeto, ben gli sta. Ora si sono tirati indietro la metà di quelli che l'hanno votato, ma Trump che va a cercare il riscatto a Pechino su un vertice
che ha prospettive molto molto modeste, anche perché chi non lo sapesse, voi non siete molto introdotti in politica estera, Pechino è completamente insieme alla Russia con l'Iran, non certo con l'America. Faranno tante belle foto, ma non si concluderà nulla. Ma non è finita anche a Israele. A Israele ora si cerca di riintrodurre la pena di morte bipartisan per i fatti del 7 ottobre. E qui, qui il sottoscritto è pienamente d'accordo che quei criminali vanno giustiziati, tutti, fino all'ultimo, se riconosciuti quello, l'ignobiltà che hanno fatto. Vedremo. Comunque, da ieri è introdotta questa legge ed abbiamo Sempio, non passò per caso nella villa, anche nel caso si parla dell'Iran, della Ucraina, e poi si cade subito su Sempio. Tutto fa presumere che non sia passato dalla villa di Chiara Poggi occasionalmente, ma che era tutto un modo, un escamotage per poterla agganciare. Insomma, non si dice nulla finché non si hanno le prove certe. Perciò né colpevolisti né innocentisti, in questo caso saranno i giudici, e non sarà un compito facile neanche per i giudici. Certo è che di prove ne hanno in mano tantissime. Ed abbiamo l'IREN, noi che abbiamo l'IREN per la raccolta differenziata, ricavi e utili sono in calo, però la IREN che io mi alzo tanto di cappello, ha mantenuto tutti gli impegni e gli obiettivi. Questo si tratta, anche se si guadagna meno, gli utili sono minori, si cerca di raggiungere gli obiettivi. Ed abbiamo ancora i risvolti delle famose suore uccise. Il riesame dice che gli indizi sono decisivi e lui, Burundi, non ha alibi. Insomma, vedremo il fatto di questo Tsumani che resta in cella, testimonia il rischio per i suoi agganci, un personaggio insomma che sembra, il condizionale sembra del rigore, abbia ucciso tre suore. Ora si tratta di fare i conti anche con la giustizia. Ieri, giornata degli infermieri, c'è stato un bilancio a Parma, infermieri e infermiere, sono 2908 angeli della cura, di quali 77% sono donne. Intanto riprendono i sorvoli dei droni nella ricerca della in Romania, di Sogna, in Slovenia. Insomma, sembra sparita nel nulla. Nessuno ha in mente nessuna novità. Certo è che è un fatto complicatissimo. Ora saranno i droni, saranno scappare o andar via da casa con quattro cani, due bambini, lei stessa, con 5.000 euro
prelevati, insomma, è una cosa un po' anomala. Ed abbiamo a Felino un uomo già con problemi psichici, si è barricato in casa e ha minacciato di fare esplodere la casa. Ieri è stato calmato, fermato. Ecco perché io dico, certe case di cura, non voglio menzionare il nome, servono ancora e come. Ed abbiamo a Salso Maggiore il vento dei giorni dell'altro ieri ha portato qualche danno. Ricordiamo la città, lo ripeto e l'ho già detto in parecchie occasioni, piena di foglie, e stanno lavorando per ripulire. Danni anche in una frazione di Tabiano, dove ripeto, per la caduta di un ramo, rosso ramo, ha colpito un albero, sono intervenuti i vigili del fuoco. Abbiamo un lutto a Salso, addio a Delendati. Chi non conosceva Delendati, storico dirigente della Concari, molto attivo nel volontariato, ancora un lutto cittadino per il caro amico Franco. Ed adesso passiamo ai nati oggi. Intanto è San Giovanni da Silenziario, mamma mia, Santa Madonna di Fatima, ecco perché Don Renato è andato in pellegrinaggio insieme a molti fedeli a Fatima, e Santa Maddalena Alberici. I nati oggi posseggono una notevole dinamismo, un fascino innato che usano al meglio con amici, parenti, anche nella società. Essi raggiungono nella maniera più semplice e naturale il riconoscimento del successo che altri ottengono solo con grandi fatiche. Con facilità fanno incontrare nuove amicizie, amano il dinamismo e amano viaggiare. Raramente sono capaci di gestire interessi fiscali. Presso di loro non esistono formule bancarie. Sì, ricordiamo, attraggono molto dalle faccende pratiche e spirituali. Spesso vengono criticati per il loro comportamento troppo semplice e troppo spontaneo. Tratto distintivo del loro carattere, possono immediatamente però cambiare e a diventare veramente grandi colossi nella cultura e nella mentalità di istruire gli altri. I pregi, naturale e molto scherzoso, i difetti, superficiale e molto molto depresso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì con nubi in momentaneo aumento, poco il rischio di piogge, piuttosto basso, zero termico a 2500 metri con temperature minime più 9, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60

0: 0427 187.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

nera canto in italian. Il mondo gira tra Bughi e Spirù e tante cose non si usano più. Mo motivetto del tempo che fu, sussurrare voglio piano piano.

Dormi, Rossella. Ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa. Il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Willer, Kit Carson. Ma vuoi dire che la mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocifiggono e ce lo teniamo noi. Un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte.

Dormi, Rossella, ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa, il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrick. Certo che io non li capisco, sti Goldrick, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Wheeler, Kit Carson. Ma vuoi dire che alla mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocifiggono e ce lo teniamo noi. Un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Wheeler, meglio Tex Wheeler. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

la tua libertà. Al mare di belle sole sulla pelle camicie di troppo estremo.

0: un'identità e già ti mi solo, sono senza età.
1: Animali belle, sole sulla pelle, camicetta e jeans.

siamo mai piaciuti. Cambia giri, cambia amori, come un lupo senza tana, senza i tuoi capelli lunghi.

ho una chitarra per amica e una voce malandata, canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma sono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grida basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Voglio amore, voglio affetto, forse questo è un mio difetto, un difetto che mi va. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà.

non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, sono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Non c'è donna innamorata.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti, e non ti basta ormai più.

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato

Quando bevo il mio caffè, tu sei lo zucchero più dolce che c'è. Quando faccio l'amore, metti un tocco di colore. Il solo modo che conosco per darvi il tuo all'allegria.

meglio tingersi il corpo e sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni deludendo i guardiani, finché il tuo cuore intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto un buco.

ama l'amore, non lasciarlo andare. Via, via, che di violenza dire, forse quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu, ma non è a 300 all'ora.

Allora, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani.

ancora, troppa gente mi parla di qui, di un tramonto d'antica signora, io che ho sempre vissuto così, consumando le scarpe del cuore, per le scarpe dispiace di più, per il cuore più o meno mezz'ora, io mi sorprendo a parlare.